0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una hit, poi un'altra, poi un'altra ancora. La notte vola.

0: off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss, kiss.

0: estate. Dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri. Da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Yes, yes. L'ultima prova. L'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: L'estate è tutta da vivere. Noi abbiamo già fissato il prossimo appuntamento. Lunedì 31 agosto. Dalle 7 alle 9, Pippo Pelo e Adriana Petro. Due ore di musica, risate e voi protagonisti. Il Pippo Pelo Show torna su Radio Kiss Kiss.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: festa la racconterei a Max e Max. Tranquillo, c'è già una data per ricominciare a farlo. Lunedì 31 agosto. Tornano Max e Max con Good Morning Kiss Kiss.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
7: La spesa intelligente!
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19.30.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mia

0: molti.
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
5: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
7: Everybody get down.
6: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: Buona giornata, un saluto dalla redazione. Previsto intorno alle 12 nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre al giornalista Siegfried Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. La Procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, factotum di Lavitola, latitante in Camerun. Per i PM avrebbe fatto da intermediario con la banda di piccoli pregiudicati che hanno piazzato l'ordigno davanti casa di Ranucci a Pomezia, tutti e quattro fermati a luglio, intercettato in carcere. Uno di loro si domandava cosa aspettassero per arrestare Lavitola. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 240, oltre 1000 feriti e 3600 dispersi. In campo l'esercito contro i saccheggi. A Cali, città maggiormente colpita, una donna estratta viva dalle macerie a 30 ore dal sisma. Finora inviati aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Medio Oriente, nuovo affondo di Trump all'Iran, sono a pezzi e controllo io i loro soldi, afferma il presidente americano, che però avalla il negoziato. Secondo i mediatori pakistani, i colloqui starebbero andando verso un'intesa. Obiettivo: riaprire quanto prima lo stretto di Hormuz, dove è stata fermata una nave panamense che ha violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen invece hanno colpito un cargo saudita nel Mar Rosso, ci sarebbero 6 vittime. La cronaca svolta nell'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla security di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, vittima di un pestaggio sabato notte. Fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Si sarebbero voluti vendicare di Perrotta, che li aveva allontanati dal locale perché senza biglietto. Decisive ai fini dell'individuazione le immagini delle telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo che attanaglia la penisola, ondata che durerà fino a domenica, oggi 19 città da bollino rosso, Roma lo è ininterrottamente dal 31 luglio. Le temperature si aggirano in media sui 35-36 gradi, il Po tocca i minimi storici di portata. Il calore però si accompagna in quota a temporali pomeridiani, allerta meteo gialla della Protezione Civile per alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Lo sport, atletica, gli europei di Birmingham, brilla ancora la stella di Nadia Battocletti, che vince l'oro sui 5.000, trascinando al bronzo l'altra azzurra, Nicole Maiori. Si ferma invece per un problema muscolare nella finale dei 100 metri Marcel Jacobs, dopo la bella prova in semifinale con il miglior tempo e la prospettiva di scendere facilmente sotto i 10 secondi. Nella stessa gara Citurali chiude al sesto posto, come nel lungo Francesco Inzoli, con un pizzico di delusione per il salto a 8.04 rispetto all'8.34 delle qualificazioni che gli sarebbe valso l'argento. Meglio l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella si conferma regina degli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi domina 100 rana. Bronzo per Simone Cerasuolo e bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero donne. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate ti accorgerai che certe notizie sembrano inventate, che certe chart sembrano scritte da un

0: 10 alle 19 tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Oh!
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss Kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Il popolo di Kiss Kiss pronti per tenervi compagnia per le prossime 4 ore.
1: Sempre, come sempre, siamo in diretta dall'acquaparco di Stea 2000 di Corigliano Rossano. Saluto subito
0: chi?
1: Benedetta Infusino.
0: Brava, bene, brava.
1: In esterna con noi, saluto chiaramente dagli studi centrali di Napoli, Pica, suo ultimo giorno di lavoro.
0: Ecco, ecco, ecco. Peraltro, ieri diamo sempre degli aggiornamenti perché noi facciamo grandi cose. Abbiamo fatto un menaggio a Turò con la partita di Scopa.
1: In che senso?
0: Nel senso che l'altro ieri ti ho battuto. Abbiamo inserito anche la nostra Benedetta Infusino. Abbiamo giocato a 3. Chi ha vinto ieri?
1: Non ricordo.
0: Chi ha vinto ieri?
1: Io, mi pare.
0: Io? Io ho distrutto le consolazioni della mia vita, sono quelle. Meno male che c'era musica più bella, va.
1: La nostra tripletta subito, Anna con

0: cintura di Alvaro Soler, vabbè che di questi tempi, per quanto sto mangiando la cintura, posso anche non metterla, metterla proprio all'ultimo bottone, perché d'estate ci sbracchiamo un po' di più.
1: Si parte dalla colazione, tra poco ne parleremo, anche perché noi a quest'ora aspettiamo che il bar in barra arrivino tutte le cose buone, quindi i cornetti, la treccina con le noci e il miele, perché io sono un'abitudinaria e tutte le mattine faccio la stessa colazione con lo stesso alimento, ovvero la treccina di pasta sfoglia con miele e noci.
0: Ma sai che a tutti gli ascoltatori adesso è svoltata la giornata, cioè sapere alle 9:09 la tua colazione preferita hai cambiato già la giornata, cioè sei andato qualcosa storto.
1: Basta,
0: in questa prima ora
1: sei cattivo,
0: adesso andrà tutto bene. Ma a proposito, ecco, di adesso, siete già svegli, perché già sintonizzati su Radio Kiss Kiss, ma perché? Ma chi ve l'ha fatto fare? Perché non state ancora riposando, oziando?
1: Che dillo, ne so, bene, dillo bene.
0: A quattro di bastoni, mi piace dirlo a te, perché se non diciamo quattro di bastoni, per Marta il concetto non arriva forte,
1: esatto,
0: e chiaro.
1: Esatto, esatto. Quindi cosa vogliamo fare a quest'ora del mattino? Ormai molti già lo sapranno. Vogliamo sapere, vogliamo geolocalizzarvi, vogliamo sapere perché ci state ascoltando a quest'ora del mattino, dove siete diretti o dove siete in questo momento, però dovete dircelo cantando, per esempio.
0: Perché l'estate è leggerezza, cantando, quindi dimmi, dammi una canzone.
1: Sto andando al lavoro.
0: Ecco, c'è una persona che sta passando, un addetto alla sicurezza che sta per arrestare Marta Martinez. No, e oppure, che ne so, vado al lavoro perché più brutta cosa non c'è. Con questo sole, sai, la voglia proprio non, dove la troverò.
1: Mazza, oh, ci ho creduto veramente. Insomma, sulle note della canzone che più vi piace o vi viene in mente in questo momento, diteci, raccontateci dove siete diretti al 347 490 0042.
0: Ecco, il buongiorno cantato di Radio Kiss Kiss, anche con i

0: Rock del Kiss Kiss Way, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lo sentiamo che siete già carichi di entusiasmo attraverso il buongiorno cantato così.
2: Sono Carmen da Giuliano.
1: Ciao.
2: E sto andando a Bacoli.
1: Yes.
2: A mare. A mare.
1: Sì.
0: Oh, oh, brava però, eh.
1: Brava, brava, brava.
0: Ugola d'oro lei.
1: Tra le ugole d'oro, assolutamente. Prego.
3: Tutte le notti, marzo alle tre, faccio il pane, vengo da te. Ciao con Michele da Viterbo.
0: Bravo Michele, basta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
4: Quanta fretta, ma dove corri al lavoro?
0: Come on.
4: Sono Simona da Catania, kiss kiss a tutti.
1: Kiss,
0: I love you Catania, diciamolo. Catania,
1: sì.
0: I catanesi, vi amiamo follemente. Allora,
1: ecco, e un abbraccio anche a tutti i turisti con delle situazioni di disagio per,
0: certo,
1: quanto riguarda la viabilità aerea per l'Etna, che è in piena, insomma,
0: attività. Allora, voi continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché ci ascoltate, perché siete già svegli, e noi tra poco vi parleremo della colazione perfetta.
1: Perché esiste una colazione perfetta, e tra poco vi racconteremo tutto qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: E Flamenco Paranoia, Samurai Jays, Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio fare subito un minuto di silenzio per tutti quelli che anche in vacanza si alzano prestissimo, perché la forza dell'abitudine prende il sopravvento anche sulla voglia di relax.
1: Ma sai che c'è una cosa molto bella che qualcuno fa. Quale? Ovvero alzarsi anche presto, fare colazione e poi rimettersi a letto.
0: Però ti svegli malissimo, sai, quando
1: sì,
0: ti riaddormenti.
1: Però in quel momento lì stai bene. E a proposito di colazione, la colazione perfetta esiste, almeno stando a quello che dice il famoso cardiologo Nick West, che ha condiviso il suo modello alimentare dando un po' dei consigli, delle dritte per la routine mattutina.
0: Allora, il cornetto con la marmellata.
1: Assolutamente no, chiaramente, ma non per la marmellata, ma per il cornetto in sé, nel senso che lui consiglia dei frutti ricchi di vitamine, tipo mele e ananas, abbinati a yogurt magro. Per chi ama invece i sapori salati, perché c'è chi ama far colazione salata la mattina, lui propone uova strapazzate con avocado, il tutto adagiato su una fetta di pane integrale tostato, perché è differente se la tosti o no, quindi tostato.
0: Sì, è più digeribile che io sappia.
1: Molto, ed è un perfetto mix in grado di garantire il corretto apporto di proteine, nutrimento e grassi.
0: E secondo il suo parere vanno bene anche i cereali integrali, frutta secca, frutta fresca o latticini a basso contenuto di grassi, così come spremute fresche, centrifugate di frutta, bevande vegetali, tisane, e dà l'ok anche a una bella tazza di caffè espresso, che è una buona fonte di carica energetica. Quanti fanno una colazione bella così sana? Non lo so.
1: Il caffè sicuramente c'è, c'è perché la tazza di caffè è obbligatoria, anche perché vedo ascoltatori già belli e carichi, quindi credo che l'abbiano presa tazzina di caffè tipo loro.
2: Ciao, sono Christopher in provincia di Frosinone, stiamo andando al mare tutti e quattro, kiss kiss a tutti.
1: Kiss a te.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, oggi andiamo al mare a bocca di magra.
0: Bello.
3: Ciao.
1: Ecco, loro hanno fatto una colazione light, vedi, bocca di magra anche.
0: Che c'è?
1: Anche il mare.
0: Che battuta orribile che hai fatto. Va bene, continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate in questo momento, e noi ve l'offriamo una tazzina di caffè. Paghi tu, Benny?
1: Assolutamente.
0: Ce l'hai gli spiccioletti
1: però
0: in
1: amaro,
0: tasca?
1: Però amaro, amaro.
0: No, dai, non si può.
1: Devi prenderlo amaro con
0: non litighiamo.
1: Non mi dire non amaro, che già la vita è amara, ti prego.
0: Un pochino. È vero, già la vita è amara, ma un po' di zucchero.
1: Basta con queste frasi fatte.
0: Ma basta.

Sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Colloco di Gordon è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto che la colazione perfetta esiste secondo questo famoso cardiologo Nico Est, con insomma avocado, con prodotti proteici ricchi di vitamine, yogurt, insomma frullati eccetera. Qualcuno scrive: ma ci vogliono qua 15 euro solo per una colazione? E vabbè, è chiaro che costa di più rispetto a una colazione un po' più abbordabile, però da un punto di vista nutrizionale sarebbe la perfezione. Ma qual è, Marta, la colazione più lontana dalle nostre abitudini?
1: Quella dei giapponesi.
0: Ma va?
1: Esattamente, sai che mangiano? Non so se avremo la forza e il coraggio di fare la colazione alla giapponese. Ecco perché mangiano zuppa di miso, una pasta fermentata di fagioli di soia gialla.
0: Ma io già mi fermerei.
1: Riso a vapore, fagioli di soia e anche pesce alla griglia o alghe di buon mattino. Guarda, un amore proprio. Quindi un pasto completamente salato e ricco che assomiglia a un vero e proprio pranzo, un po' come accade anche in Svezia, dove si mangia pane nero con burro e aringhe marinate o sottosale.
0: No, aringhe marinate o sottosale.
1: Bella aringa di buon mattino, come stai bene, come affronti bene la giornata.
0: È un po' complicato per noi, così come magari sarà complicato per loro adattarsi alla nostra forma classica di colazione. Allora, tra poco voi con il vostro buongiorno cantato stamattina siete più bravi del solito, lo posso dire.
1: Canterecci e canteroni,
0: davvero canzoni bellissime con delle ugole d'oro. Tra poco voi protagonisti, 347 490 0042, se volete accodarvi con un buongiorno cantato tra poco in diretta su Kiss Kiss.

0: duo composto da un tenore lirico di Verona e un cantante calabrese originario di Reggio Calabria, nome d'arte Lime Loop.
1: Una canzone che racconta una profonda storia di rinascita e amicizia con questa baciata pop che si intitola semplicemente Vento d'estate.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sia su Alpi che Appennini, accompagnati da possibili sconfinamenti verso le adiacenti zone di pianura. Massime ancora calde ed opprimenti tra 31 e 38 al nord, tra 33 e 40 al centro, tra 33 e 37 al sud, però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia dei

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Kiss.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Il conte Dracula.
1: No, io ti giuro che ho pensato la stessa. No, vabbè, stiamo facendo veramente
0: perché
1: una
0: visto quella,
1: la stessa cosa ho pensato.
0: Quella signora idiota che voleva arrampicarsi Polignano a mare sulla roccia di quella montagna.
1: Vabbè, penso che tutti abbiano guardato quel video veramente inguardabile.
0: Che è rimasta bloccata lì. Io ho sempre pensato a loro tre quando Aldo diceva: non posso né scendere né salire, né scendere né salire. Allora, raffica di messaggi vocali con il buongiorno cantato. Andiamo.
2: Dormiamo, dormiamo,
1: no. Dormiamo,
2: per questo siamo molto tristi. Dormiamo,
1: dai, no, dai,
3: sto tornando al lavoro a Milano. No, no, no, no, no, no, no, no, stavo meglio il mare.
1: Segreto.
3: Ciao, Kiski.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Io sto andando a lavorare.
1: No, vabbè.
4: Valentina da Napoli.
0: Meravigliosa.
4: Kiss kiss a tutti.
0: Ma kiss kiss a te, sei fantastica.
5: Aspettando Ferragosto, che caldo fa. Pulire a più non posso, senza pietà. Aspetto degli ospiti amici di mio nipote. Lai la la la la la. Buona giornata a tutti.
0: A
5: da
0: te.
5: Giovanni da Trapani.
0: Ciao Giovanni.
4: E non importa se gli altri vanno al mare, perché il bagno lo facciamo anche noi dentro casa nostra, ma di sudo.
0: Eccolo.
4: Kiss a tutti da Giuliana Napoli.
1: Giuliana, tu cosa prendi per colazione? Sono interessata, sinceramente, se questo è l'effetto, io sono interessata.
0: Come Harry, ti presento Sally, ordino anch'io la stessa cosa. Anch'io la stessa cosa. Marta, chiudi gli occhi che ti porto in un bel posto.
1: A Milano?
0: No, no, no, no, in costiera amalfitana.
6: Kiss Kiss Play Summer.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: La famiglia è il nostro posto sicuro nel mondo, per carità, ci sono pure i parenti serpenti, ma se pensiamo al nostro nucleo familiare, quello più stretto, sono certa che quasi tutti pensino a quel posto speciale in cui rifugiarsi in ogni momento.
4: Il nostro History Kiss parla proprio di questo, anche se non è un brano originale, questa è una cover, la canzone fu scritta nel 77, interpretata poi nel corso degli anni da tanti artisti, tra cui Paul Young, che la pubblicò nell'82, la canzone è diventata una hit mondiale l'anno dopo, nell'83. Stiamo parlando di Love of the Common People, è il nostro History Kiss.

0: Young con Love of the Common People 1983, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Andiamo in redazione a scoprire e sapere gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. C'è per noi Cecilia Coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al bilancio del terremoto in Colombia, che cresce di ora in ora, il numero delle vittime, almeno quello ufficiale, è salito a 250, ma si stima che i morti possano essere molti di più, dato che i dispersi sono oltre 4.000, un migliaio invece i feriti. Una giovane è stata salvata dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, tra le città più colpite dal sisma. In alcune zone mancano ancora elettricità e acqua, interrotte le linee telefoniche. Finora annunciati aiuti per oltre $1 miliardo. L'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, fissato per le 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove l'ex editore è detenuto, l'interrogatorio di garanzia. Secondo il giudice, l'obiettivo era lanciare il giornalista, suo amico in politica, ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Ranucci era all'oscuro di tutto. Intanto la procura capitolina ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, factotum di Lavito, era latitante in Camerun, per l'accusa e l'intermediario con la banda dei quattro che ha piazzato l'ordigno. Uno di loro, intercettato in carcere, si domandava cosa aspettassero ad arrestare la vitola. Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Iran. Non mi fido di loro, lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi. Secondo i mediatori pakistani, i colloqui starebbero andando verso un'intesa. L'obiettivo è riaprire quanto prima Hormuz, dove è stata fermata una nave panamense che avrebbe violato il blocco. La guerra in Ucraina, nella notte massiccio attacco aereo di Kiev su Novorossiysk, città portuale sul Mar Nero. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 2 morti, tra cui un bambino e 8 feriti. Attacco ucraino anche sulla Crimea occupata. La cronaca, tragedia in Mar Formentera, un nostro connazionale è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. L'annegamento è la probabile causa del decesso. Ancora ignote le generalità della vittima. Italia nella morsa dell'afa, temperature sopra la media e notti tropicali. Oggi sono ancora 19 le città contrassegnate dal bollino rosso e il gran caldo proseguirà almeno fino a Ferragosto. I fiumi toccano i minimi storici di portata e i mari i massimi storici di temperatura. Per oggi è emanata anche un'allerta gialla su Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria. Lo sport atletica, dopo la gioia per Nadia Battocletti e la delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs, la terza giornata degli europei di Birmingham propone in mattinata le prime 3 prove di decathlon con Dessere e Nonnino, le qualificazioni del disco donne con Osacque, Benedetti e Conte, Dalia Caddari in 200 metri e Lazzaro Pernici nelle semifinali degli 800 uomini. In serata le qualificazioni del triplo con Diaz, Biasuti e Dalla Valle, la finale del martello donne con Sara Fantini e quella dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso tra le possibili protagoniste per una medaglia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Ci sono quelli che si alzano sempre presto al mattino, anche se non devono lavorare, anche quando sono in vacanza, perché è la forza dell'abitudine.
1: E in alcuni casi la forza dell'abitudine sono i più piccoli. Infatti scrive mamma Guia da Lucca: la mia forza dell'abitudine si chiama Sofia, ha 1 anno e mezzo, alle 7:30 puntuale ogni mattina mi viene a svegliare.
0: Ci sono quelli che dicono quando si va in vacanza con la famiglia che fondamentalmente sia più stancante che andare a lavoro.
1: Ma quello ideale sarebbe stare a casa soli senza lavorare, senza far nulla, nel mondo dei sogni.
0: Vabbè. I sogni sono desideri, caro mio.
1: Di felicità, antidroga, MF.

0: Dua Lipa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Marta e Benny in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano. Saremo qui in diretta fino alle ore 13 con la musica più bella, ma con tante abitudini che ritornano anche in estate.
1: Esattamente, abbiamo parlato dell'abitudine di alzarsi presto al mattino, ma siamo animali d'abitudine a 360 gradi e abbiamo una strana abitudine, o almeno io ammetto di avere questa strana abitudine. Io, anche se sono 40 gradi, anche se ho un caldo terribile, io la notte devo avere il lenzuolino sempre.
0: E non sei l'unica a dormire con il lenzuolino, e ci sono anche delle motivazioni tecniche che, per chi come te dorme con lenzuolino, insomma, compie questo gesto, perché infilarsi sotto il lenzuolo trasmette una sensazione di protezione e serenità.
1: Esatto.
0: Quindi aiuta a calmare il tuo sistema nervoso, che è già qualcosa.
1: Però,
0: perché calmare il tuo sistema nervoso è roba importante.
1: Sì.
0: Però chiaramente è una situazione un po' complicata quando le temperature, come in questi giorni, salgono a dismisura. Quindi stare sotto un lenzuolino
1: vuol dire sudare, ragazzi, vuol dire fare una sauna, c'è poco da fare. Ma comunque non abbandono il lenzuolino, che generalmente tengo per coprirmi fin sopra il capo.
0: Penso che tu ti
1: sudata.
0: Esatto. Quello è il discorso. Quindi poi ti svegli nel cuore della notte, o magari al mattino tutta
1: abilita.
0: Sudata. Ecco, perché l'organismo lavora per smaltire il calore in eccesso. Quindi c'è un dilemma. È meglio aiutare o agevolare la mente, quindi coprendosi per agevolare il cervello, o è meglio aiutare il corpo e quindi dormire magari anche mezzi nudi per una qualità del riposo migliore?
1: Il lenzuolino non si abbandona
0: mai.
1: Mai. A 80 gradi il lenzuolino ci deve essere
0: sempre, col lenzuolino coperti. A me mi piace il lenzuolino, direbbe Marta Martinez. Alfa e Manu Chao invece la cantano così:
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: Ci sono persone, Marta, che come te stanno cantando Mi gusta il lenzuolino, mi gustas tu, mi piace dormire coperto tu.
1: Sì, assolutamente. Ma noi, a proposito, ci piace anche tanto cantare e ascoltare le vostre ugole d'oro.
0: Sì, perché giochiamo adesso, come ogni mattina a quest'ora, con canzoni sott'acqua. Sarete voi a cantare, vi faremo ascoltare tra qualche istante una canzone che a un certo punto però si inabissa, quindi va sott'acqua. E la parte mancante, voi sentirete dell'effetto bolle, quindi un ecco, al posto delle bolle dovrete essere voi bravi a ricordare le parole e a portare anche il tempo e a cantare il pezzo mancante.
1: Quindi cosa dovete fare? Dovete cantare simultaneamente, cioè nel momento stesso in cui andrà in onda la canzone, quindi tra esattamente 30 secondi, quindi preparate lo smartphone, andate sul WhatsApp di Radio Kiss Kiss, se non avete ancora il numero segnatelo, il 347 490 0042. Preparatevi già per registrare una nota audio, perché dovete cantare adesso e dovete cantare questa canzone qui.

0: Con i Bundabasci, Alessandro Amoroso, quindi avete portato il tempo, avete ricordato bene tutte le parole, inviate adesso questo messaggio vocale al 347 490 0042.
1: Adesso c'è l'inizio con About Downtime.

0: Ti schissa te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Ti schissa te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone che improvvisamente andava sott'acqua. Voi dovevate riuscire, esatto, a cantare quella la parte proprio in cui finiva sott'acqua e riuscire chiaramente a trovarvi in sincro nel momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua.
1: Sentiamo una raffica di ascoltatori canterini così.
2: Voglia di fare tardi la sera.
1: Beato te.
2: Cara, ok, Guantanamera. Ciao a tutti, Francesco.
1: Ciao, Francesco.
3: Ho voglia di fare tardi la sera.
4: Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke Guantanamera.
1: Mena.
4: Ho voglia di ciao Kiss Kiss,
0: ciao.
4: Dalla Sardegna.
0: Bravissimo.
1: Ciao.
5: Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke Guantanamera.
1: Ecco qui in mera.

0: po' Vasco.
1: Ho voglia di fare tardi la sera.
2: Pazzetto.
1: Karaoke Guandana Mera.
0: E Guanda, con la D.
1: Karaoke.
0: Questo è l'ultimo perché il mood è questo.
1: Voglia di ballare su reggae in spiaggia.
0: Allora sentiamo la risposta definitiva, se siete stati bravi o no, tra metrica e parole, con la voce originale di Alessandra Moroso con i Bundabash.

0: Allora è Guantanamera, abbiamo capito, quindi con la T e con la R.
1: Guantanamera, una mela, ci sono canzoni che un po' inventiamo, comunque siete stati meravigliosi.
0: Bravi.
1: Canzoni sott'acqua torna domani, stesso posto, stessa ora.

0: Dato che abbiamo parlato poco fa dell'abitudine di alcuni italiani di dormire col lenzuolino anche d'estate per un discorso di benessere psicologico, c'è un 40% degli adulti che dorme ancora con un peluche, proprio come benessere mentale.
1: E a proposito, c'è una nuova bambola che è stata creata che son certa ameranno e acquisteranno anche molti adulti, e non è una bambola gonfiabile.

0: Ha dichiarato che ha avuto l'ispirazione per questa canzone dalle sonorità di Marvin Gaye.
1: Una canzone che descrive la riscoperta della solitudine, non come peso, ma come uno spazio di crescita. E allora godiamo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento.
1: Potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfondiamo.

0: Esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Madonna, Dance the Ria su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta e Benny. Io sono Marta e lui è Benny.
1: Meglio immagini il contrario.
2: Ciao, sono Marta!
1: Faccio l'imitazione della tua risata,
0: così.
1: Che però è inimitabile.
0: Ma mica sono così sguaiata.
1: No, è inimitabile la tua risata, però io spero che un domani qualcuno crei una bambola proprio con le tue sembianze.
0: Le mie fattezze?
1: Le tue fattezze, che ne hai tante di fattezze.
0: Allora, intanto hanno creato, la Mattel ha reso omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie, la bambola è ispirata.

0: legata proprio al look del video di I Wanna Dance With Somebody, singolo pubblicato 40 anni fa, e la Barbie di Whitney Houston infatti indossa proprio l'abito viola con scarpe colorate, il microfono con supporto, ed è stata disegnata in collaborazione con Patty Houston, cognata di Whitney Houston,
1: della cantante. Qualcuno ha detto assomiglia più a Samira della Ruota e la Fortuna che a Whitney Houston, nel senso che proprio questa bambola sembra quasi Samira. In realtà per me Whitney Houston è ancora più bella, ma è impossibile replicare la bellezza e la grandezza di Whitney, quindi comunque hanno fatto un buonissimo lavoro, anche se non è la prima bambola dedicata ad un cantante. Nel corso degli anni c'è una bambola come David Bowie con un look glam rock che replica quello del video di Life on Mars, ma anche Elton John ha avuto una bambola ispirata al suo look molto estroso, chiaramente anche Cher, quindi tante icone del cinema e dello spettacolo che hanno avuto questo privilegio.
0: Beh, direi che Beyoncé dovrebbe essere creata in versione bambola, Barbie.
1: Ma sì, anche lì sì, diventa complicato.

0: Kiss Kiss, Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica con la voce di Ultimo, che è tornato ieri notte nel suo quartiere San Basilio, nel parchetto a lui dedicato, il parchetto di Ultimo, e mentre girava
1: ha incontrato una giovane fan che aveva ancora al polso il braccialetto del concerto di Tor Vergata. Pensate la faccia che ha fatto la fan nel trovarsi davanti Ultimo
0: di notte, poi soli, un incontro proprio face to face, e ovviamente c'è il video che lo stesso Ultimo ha pubblicato.
1: Nella vita ci vuole fortuna. Adesso c'è Harry Styles.

0: Harry Styles, adesso pronti per il nostro momento history. Questa è molto più di una semplice canzone da ballare. È un vero e proprio inno femminista che rivendica il diritto delle donne all'indipendenza, al divertimento, alla libertà individuale senza dover sottostare al giudizio e al controllo della gente, della serie. Ma chi se ne frega?
1: Siamo all'inizio degli anni 80, 1983, si tendeva a giudicare negativamente una ragazza che voleva semplicemente uscire, ballare e divertirsi, bollandola chiaramente in maniera negativa. Cyndi Lauper ribalta questo stereotipo con questo History Kiss, Girls Just Want to Have Fun.

0: dal 1983 il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Buongiorno ancora a tutti da Marta e Benny in diretta qui su Radio Kiss Kiss con Kiss Kiss Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Marta, siamo al 12 agosto, ma in questi giorni hai visto qualche stella cadente?
0: Allora, ho provato a mettermi con il naso in su, ma niente da fare. C'è qualcuno che ha visto qualche stella cadente? Io niente.
1: Quindi nessun desiderio espresso?
0: Purtroppo no.
1: Io ti direi, ma è una delle cose più tristi che ancora purtroppo sento quando qualcuno dice: io l'ho vista una stella.
0: Ah.
1: Amore mio, sei tu a fianco a me. C'è ancora queste modalità d'approccio, ma c'è ancora chi usa ste frasi.
0: Hanno rubato le stelle nel cielo e te l'hanno messe al posto degli occhi, amore mio.
1: Amore mio. Allora parleremo non di stelle cadenti, ma di eclissi, perché il giorno dell'eclissi solare, subito la musica più bella, Partenope, Merck and Cremant.

0: Boy 7 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non ne ha viste 7, ma ne ha viste 3. Luca, un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, da Fondi, 3 stelle cadenti direttamente dal balcone di casa sua. E visto che sei di Fondi, fondiamo i desideri, cerchiamo di fonderli, così esatto, realizzi un po' anche i nostri.
1: E ti tanti, faccio sapere quelle che mi servono. Ma oggi, insomma, è una giornata importante e bisogna stare ancora con il naso in su, non solo per vedere le stelle cadenti, ma perché c'è uno spettacolo incredibile, quello dell'eclissi del sole.
0: Sì, perché vivremo però una versione parziale di questo evento, perché insomma l'eclissi partirà dalle regioni artiche, quindi attraverserà poi la Groenlandia, Islanda, per andare poi verso la Spagna, e termina proprio nel Mediterraneo. E diciamo che, tipo, faccio un esempio: a Palermo l'eclissi sarà del 35% alle 19:56.
1: E poi ancora Napoli sarà visibile dalle 20:02 circa, con il 56% più o meno.
0: Ecco, meglio verso il nord, tipo Roma, con una copertura del 75%. Fortunatissimi i milanesi che alle 20:20 di questa sera vedranno un'eclissi pari al 93%, quindi un'eclissi un po' più seria.
1: Ma in realtà qualche anno fa c'è stata una grandissima eclissi visibile dall'Italia, ma siccome era di giorno è stato un evento molto, ma molto importante. Io ricordo precisamente il momento, gli anni e dove ero in quel momento in cui ho vissuto quell'eclissi solare. Non so se voi ne abbiate memoria, ma se c'è qualcuno che ne ha memoria magari ci può scrivere.
0: Sono eventi, insomma, rari, quindi la memoria lì c'è. E poi tra poco parleremo anche degli occhiali per vedere questa eclissi in sicurezza.

0: con Epopea. Dunque, ricordate il momento e quanti anni fa c'è stata l'ultima eclissi, molto d'effetto perché era in pieno giorno, e dove eravate in quel momento, che cosa avete fatto, quanti anni avevate, insomma, secondo me sono momenti che non si dimenticano.
1: Sì, c'è Claudio che scrive: era il 1999, avevo 19 anni, ero sulla spiaggia con i miei amici, un momento indimenticabile. Anche Simona ricorda che era ad Agropoli, provincia di Salerno, in villeggiatura. Scrive: ci radunammo con la comitiva attrezzati con occhialini sulla collina di San Marco sotto la statua di San Francesco. Ma sono tanti che ricordano esattamente quell'eclissi, anche perché avvenne di giorno.
0: Esatto, era circa mezzogiorno, quindi era pieno giorno, era l'11 d'agosto del 1999, e avvenendo chiaramente di mattina verso mezzogiorno fu d'effetto perché improvvisamente venne il buio e calarono improvvisamente anche le temperature.
1: Poi Pasquale, non so perché, dice chi si la dimentica quell'eclissi, io ero a scuola elementare, ricordo le maestre che guardavano verso l'alto con il dischetto del floppy disk e poi ci fecero guardare anche a noi bambini.
0: Quindi, evidentemente ce n'è stata un'altra precedentemente, questa è l'ultima.
1: L'11 agosto a scuola, insomma, mi sembra.
0: No, questa è l'ultima del 99, ma sicuramente ce n'è stata una precedentemente.
1: Però a proposito, ecco, ricordate, stasera vabbè che non sarà proprio pienissima in Italia, però di indossare sempre gli occhialini, quelli con il filtro solare certificato, che sono indispensabili, è una vera e propria caccia a questi occhiali. Pare che siano introvabili sia nei negozi fisici che online, per cui se non avete la giusta protezione vi invitiamo ad evitare di guardare verso il sole, perché poi è un evento bello, ma
0: bisogna affrontarlo nel modo giusto onde evitare danni poi alla vista. Signori, la musica più bella suona solo ed esclusivamente su Radio Pistis.
1: Sì, Marta, non ti agitare. Marta, non ti agitare.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Yes, yes.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Yes, yes.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: dell'eclissi solare di questa sera e dei consigli che è sempre utile ribadire, quello di indossare insomma occhiali con filtro certificato per non danneggiare la vista. E c'è Marco che, ricordando quella di mezzogiorno del 99, scrive: l'ho guardata usando la maschera da saldatore di mio zio. E infatti sì, quella va benissimo. Quella
1: Beh, credo di sì, non lo so. Ma ce n'è anche un'altra, c'è stata un'altra di eclissi, perché c'è Anna che dice: ciao Radio Kiss Kiss, ricordo bene un'eclissi di tanti anni fa, ero in piazza con tutta la scuola, tutti muniti di occhiali per ammirarla, ma non ricordo la data. Allora, Anna si riferisce all'eclissi precedente a quella del 99, quella del 15 febbraio del 1961, che fu un evento storico e memorabile anche perché fu la prima eclissi solare trasmessa in diretta televisiva dalla RAI.
0: Eventone, eh sì. Poi 15 febbraio, quindi il giorno dopo San Valentino, quindi un San Valentino.
1: Oh, caspitina, con i fiocchi, bello,
0: un
1: bello
0: San Valentino
1: veramente.
0: Da condividere, amore visto per te anche l'eclissi.
1: Ma non si dimentica, ci sono degli eventi che ci restano, dei ricordi che restano proprio come stampati nella nostra memoria, non so se ti capita, proprio come se fossero delle fotografie.
0: Certo, soprattutto quando capitano poi proprio nei giorni giusti, tipo io il 9 luglio del 2006, come la fai a dimenticare quella data?
1: 9 luglio?
0: 9 luglio 2006, campioni del mondo, il cielo è azzurro sopra Berlino. È il giorno anche del mio compleanno, per cui quella è proprio una data in cui ognuno poi questi eventi.
1: Vero, ti restano impressi quando hai avuto l'opportunità di viverli in maniera intensa. È così, è vero.
0: Allora, tra poco avrete modo di rivivere magari un momento impresso nella vostra memoria attraverso una canzone, perché come ogni mattina vi diamo l'opportunità di richiedere un disco. Radio Kiss Kiss si trasforma in un jukebox personale, quindi tra poco iniziate già a pensare a quale canzone vorreste ascoltare, perché magari ecco proprio evoca e ricorda una cosa bella della vostra vita, perché tra poco daremo il via ai messaggi vocali e potrete richiedere la vostra canzone preferita. Prima però
1: vi facciamo noi un bel regalo musicale, sapete che ci teniamo molto.
0: Ma

0: Chiama con Cabana, avete delle monetine in tasca e allora preparatele perché è arrivato il momento di prendere la monetina e inserirla nell'apposita fessurina del nostro jukebox per fare la vostra richiesta, per richiedere la vostra canzone preferita.
1: Sì, una canzone che vi ricorda qualcosa di bello o una canzone che semplicemente a quest'ora di questo mercoledì 12 agosto vi va di ascoltare, magari, perché no, dedicarla anche a qualcuno. Messaggi vocali al 347 490 0042 con il vostro nome, la scelta, quindi la canzone che vorreste ascoltare in questo momento e anche per quale motivo o a quale persona la volete dedicare.
0: Ciao, sono Marta e vorrei ascoltare Chill Out, Watch Ellen Poor, Lay Back, It's On, But Don't Be Complicated di Avril Lavigne, perché mi ricorda la parte
1: canzone
0: più bella della mia adolescenza.
1: È Complicated, Marta Martinez è molto, very, very complicated. Questa è la,
0: il giudizio.
1: Allora, vostre canzoni, ripeto, 347-490-0042, tra poco insomma raffica di messaggi vocali e poi uno di voi sarà il fortunato vincitore della canzone, insomma potrà ascoltare la sua canzone in diretta qui su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella.
0: Qualcuno potrebbe accontentarmi, però la vorrei ascoltare.

0: Stuff, Taylor Swift, adesso una bella novità. Questo è un inno incentrato sulla celebrazione del nostro lato più selvaggio, il nostro lato animalesco.
1: Caccia la bestia che in te, le sei cantanti che compongono questa band chiamata Cazzai arrivano con questa novità che si intitola Animal.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Dopo Maschenada, anche Bossa Nostra, quest'ora va un po' così su Radio Kishkir.
1: Ah, perché vi vogliamo far ballare e ballare, insomma, non solo fisicamente, ma anche le nostre menti ballano di tanto in tanto.
0: E come balla!
1: C'è balla tutto, ragazzi, c'è balla tutto.
0: Allora, jukebox in corso, tanti messaggi, tante monetine, tante richieste.
1: Sentiamo un po'.
2: Radio Kishkir, Kishkir a tutti, sono Gabriele Sapienza da Catania.
0: A te.
2: Come canzone dal jukebox vorrei La costiera amalfitana, perché la dedico a mio fratello Mattia.
3: Ciao Kishkir, se vuoi ascoltare Luna per te di Vasco Rossi.
1: Wow.
3: Ti ringrazio lo stesso Kishkir, ti mando un bacione fortissimo, mi raccomando. Ciao.
0: Mi raccomando cosa?
4: Ciao Kishkir, siamo Matilde e vorremmo Dance Monkey, perché questa canzone la cantavamo sempre da piccole.
1: Ah, ecco.
0: Ora sono grandi, grandissimi.
5: Ciao, sono Davide da Palermo, vorrei ascoltare Supertramp Breakfast in America, perché è bellissima, gliela voglio dedicare a Luigi, il mio collega che è infortunato, lavora sempre.
6: Ciao, sono Gabriele, vorrei ascoltare Un mondo a parte di Jovanotti, dedicarla a mia moglie Martina, perché oggi siamo lontani e non ci vediamo tutta la giornata. Grazie, Kishkir a tutti.
1: Allora, io non c'entro niente, ma il nostro jukebox ha deciso di accontentare Monica.
0: Corrotto.
1: Che insomma ha scelto una canzone molto ma molto bella. Sentiamo.
7: Ciao Radio Kishkir, sono Monica da Napoli in trasferta a Mirto Rossano e vorrei ascoltare Complicated, non per fare un piacere a Marta, anche perché figurati, la adoro ed è fantastica, ma anche perché è la canzone che mi fa pensare al mio ex. Un abbraccio forte, Kishkir a tutti.

0: Non solo la sua richiesta, Marta l'ha anche cantata a squarciagola nel fuori onda.
1: Sì, grazie di cuore Monica, grazie. I love you baby.
0: Grazie Monica, ti voglio molto molto bene. Anch'io, io se avessi avuto l'occasione di avere una monetina a disposizione avrei chiesto questo History Kiss come mia canzone, perché chi ha vissuto appieno la musica dance e trance, insomma, degli anni 90 avrà la pelle d'oca e scenderà una lacrimuccia, perché questo è il trittico di Miles dopo Children e Fable.
1: È una canzone della matematica del cuore, perché nonostante le diversità individuali, quando due persone si fondono, uno più uno fa ancora uno. E allora...
0: One and one.

0: Che viaggio con Robert Miles e Maria Neyer dal 1996 con One and One.
1: Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre nei nostri giorni, mentre le volontà di potenze e propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così Sergio Mattarella nell'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, ricordando che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada alla rinascita, ma ogni generazione deve sapere che a ciascuna appartiene la difesa delle conquiste civili. Per il capo dello Stato sono preziose le testimonianze e le coscienze che trasmettono esperienze e valori e capaci di respingere odio e disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Medio Oriente, Donald Trump insiste, sono gli Stati Uniti ad avere il controllo di Hormuz. Il segretario all'energia americano Chris Wright afferma a Bloomberg che attraverso lo stretto ora transitano quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Intanto il ministro degli esteri pakistano Andrabi fa sapere che Islamabad sta compiendo ogni sforzo possibile per portare Stati Uniti e Iran al tavolo negoziale, partendo dal rispetto del memorandum d'intesa. Ucraina, droni di Kiev hanno colpito Novorossiysk, città portuale russa sul Mar Nero. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 2 morti. Intanto è tornato a parlare Putin, ribadendo che la Russia è pronta a compromessi accettabili coi paesi vicini, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. Ma il leader del Cremlino avverte: ai sequestri di nostre navi da parte degli europei risponderemo. Torniamo in Italia, nel carcere di Rebibbia, a Roma, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. Matteo Salvini chiede sia fatta piena chiarezza sui rapporti tra Lavito e Ranucci, sostenendo che fino ad allora non dovrebbero essere impiegate risorse pubbliche per finanziare chi è coinvolto nella vicenda, parole alle quali Ranucci ha replicato sui social, sostenendo che il leader della Lega abbia di fatto chiesto alla RAI la sua sospensione. La cronaca, un 21enne bulgaro ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Il killer è un uomo del posto che dopo aver sparato si è dato alla fuga. Stando alle prime indiscrezioni, all'origine del gesto ci sarebbero questioni familiari e sentimentali. La vittima era conosciuta in città dove lavorava come cameriere in un noto locale. Ancora disagi in alcuni rapporti siciliani per la cenere lavica dell'Etna, migliaia di turisti coinvolti. La buona notizia è che è ripresa l'operatività dello scalo di Comiso, mentre a Catania, Fontana Rossa, arrivi e partenze sono sospesi fino alle 18. Lo sport, calcio, la nuova stagione si apre ufficialmente questa sera con la Supercoppa tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions e detentore del trofeo, e gli inglesi dell'Aston Villa, trionfatori dell'ultima Europa League. La gara di Salisburgo sarà diretta dal 34enne arbitro somalo Omar Artan, inizialmente designato per il Mondiale, al quale gli Stati Uniti negarono però il visto d'ingresso. Sarà la prima volta di un fischietto non europeo alla manifestazione. Nuoto agli europei di Parigi, dopo gli ori di Quadarella e Martinenghi, terza giornata con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Benedetta Pilato nei 100 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Ceccon nei 200 d'orso, De Tullio negli 800 e D'Ambrosio nei 100 stile libero. Era l'ultima notizia, per ora ci fermiamo qui, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Park, Odissea 2000, tra scivoli, piscine e onde, tanti a nuotare.
1: Ancora non hai fatto quello scivolo rosso, caro il mio Benny, e dovrai farlo prima di andar via, oppure sei un po' fifone?
0: Io ho un problema con le altezze, il problema è salirci fin lì,
1: perché ti porto
0: già
1: io.
0: La terza rampa di scale le gambe iniziano a fare un po' come Celentano, ti ricordi, molleggiato?
1: Sai come si dice? Fanno Giacomo.
0: Ecco, Giacomo, subito Fred De Palma, Anita, devi spillare, la testa gira.

0: When is my husband Ray su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e da Benny, in diretta ancora dall'Aquapark Odissea 2000. Fino alle 13 staremo insieme appassionatamente.
1: Ci spostiamo virtualmente a Roma, perché il personaggio del giorno di queste ultime ore è un'arzilla donna di 88 anni che ha sventato una truffa architettata con la solita tecnica del finto carabiniere e ha permesso l'arresto in flagranza di reato di una ventenne. Insomma, lei era stata contattata al telefono da un uomo che si è presentato come: sono un maggiore di carabinieri, sua figlia è stata coinvolta in un grave reato, quindi se vuole che lei non vada in galera, che sua figlia non venga arrestata, mi deve consegnare tutti i gioielli in oro che possiede.
0: È perché pensano tanto, questa è vecchietta, mica capisce che è una truffa. E invece la vecchina
1: ha capito subito che era un raggiro, quindi non si è fatta prendere dal panico, ha secondato le richieste dell'uomo, contattando però parallelamente anche il 112, e i carabinieri hanno atteso al fresco l'arrivo di una giovane che avrebbe dovuto ritirare il bottino e l'hanno chiaramente arrestata, condannandola a un anno e 4 mesi. Però la pena è sospesa, che sapete che in Italia per gli incensurati una condanna inferiore ai 4 anni non prevede la galera, il carcere, e quindi se non commette altri reati tra 5 anni andrà.
0: Non so se vi sia mai capitato, ecco, è importante parlare di queste cose anche per insomma, parlatene anche con le persone anziane, con i vostri nonni, con le vostre nonne, affinché sappiano, dovessero mai trovarsi in una situazione del genere, bisogna che loro vengano messi in guardia proprio per non cascarci, perché è importantissimo.
1: No, su queste cose io ci tengo, perché ho una madre anziana e più volte è stata contattata al telefono, una volta per un incidente, una volta perché avevo commesso un reato, una volta perché addirittura io avevo comprato un profumo,
0: un finto profumo,
1: e lei doveva dare 50 euro per ritirare questo
0: profumo. E li ha dati.
1: Mia madre li ha anche dati, purtroppo, a questo essere, con una scritta tutta sbagliata, sapete quei profumi, insomma, tarocchi, con una scritta evidentemente errata, per cui è sempre bene avvisare le persone, soprattutto sole in casa, a non cadere in questi inganni.
0: E adesso ci godiamo la musica più bella, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: È arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa. Sapete che noi giochiamo con le voci cercando di capire in qualche modo chi sia il personaggio.
1: Ciao, sono il nuovo speaker di Radio Giz Giz.
0: Rocco Siffredi.
2: No, non sono Rocco Siffredi.
0: È Pippo Franco, Ma possiamo divertirci da soli come due idioti, dai, su vabbè, via.
3: L'estate anche questo, Kiss Play è Summer e ovviamente anche questo, poi il sole di Corigliano Rossano è forte.
0: E anche come si è il sambuco è forte, sì.
3: Allora, noi siamo pronti con una voce vera di un personaggio diciamo che conosciamo tutti. Una voce che abbiamo ovviamente manipolato per bene, l'abbiamo manomessa come si deve, per rendere il tutto un po' più complicato. Voi che dovete fare?
0: Dovete ascoltare questa voce, ma soprattutto dovete ascoltare quello che dice questa voce misteriosa per cercare di capire a chi appartenga. Quindi ascoltate bene, la voce misteriosa di oggi è questa qui.
4: No, allora, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
3: Allora, chiede silenzio, altrimenti a casa non sentono. Questo può essere già un indizio.
0: È perché è un momento che ricorderemo, perché non è di molto tempo fa.
3: Allora, aspetta, diamo il numero e poi lo facciamo anche risentire. Allora, 347-490-0042, messaggi vocali con il vostro nome e soprattutto con il nome, secondo voi, di questa voce misteriosa.
4: No, allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Oh, stai calmino però, eh. Allora, chi appartiene?
3: Calmina,
0: date una calmata. Non lo so. Perché sapete che io sono sempre all'oscuro di tutto. Quindi, a chi appartiene questa voce misteriosa? Provate a indovinare inviando una nota audio al nostro numero WhatsApp. Se non l'avete ancora segnato, ragazzi, è il momento di farlo.
3: 347 490 0042.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
9: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.

0: parola, Marta. Posso farti fare una risata?
1: Ma certo, certo.
0: Cosa dice un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola? Pensa a un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola. Elefante?
1: Elefante?
0: Vede solo Coca-Cola, elefante. Vabbè, ma non le capisco. Vabbè, io mi arrendo. Elefante apre il frigo, trova solo Coca-Cola e dice elefante. L'altra bevanda, Marta, tutto a posto, Marta.
1: Non mi è piaciuta.
0: Si era capito.
1: Non mi ha fatto ridere, no.
0: Va bene,
1: no.
0: Questo è ormai molto evidente. Allora,
1: non abbiamo capito.
0: A scoppio ritardato.
1: Me la devi spiegare.
0: Vabbè, abbiamo un po' di messaggi vocali, persone che provano a indovinare la voce misteriosa di oggi. Partiamo con una raffica di vocali.
2: Paolo Bonolis, viaggio.
3: Ciao Gabriele da Bari, la voce misteriosa Alessandra Celentano. Kiss a tutti.
0: A te.
4: La voce misteriosa è Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
5: Ciao Radio Kiski, secondo me il personaggio misterioso è Paolo Del Debbio.
0: Del Debbio.
6: Ragazzi, buongiorno. Sono Gennaro da Napoli e per me la voce misteriosa è quella di Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio. Mm-hmm. Bonolis, Conti e Del Debbio. Regia, qualcuno ha indovinato tra di loro?
1: Niente da fare. Allora, facciamo una cosa: riascoltiamo la voce del personaggio misterioso. Ascoltate bene ancora una volta quello che dice e poi, Benny, dacci un indizio. Sentiamo un po'.
7: Scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Allora, non è un talk show in questo caso, chiedeva silenzio al pubblico, ma non è un dibattito. Molti hanno indicato Del Debbio. Per questo motivo, posso dire che non è tra i soliti ignoti.
1: Ok, allora provate ancora. Siete riusciti a capire a chi potrebbe appartenere la voce del personaggio misterioso? Note audio ancora al 347 490 0042.
8: Kiss Kiss Play Summer.

0: Universo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno ancora da Marta e Benny.
1: Allora, siamo pronti per scoprire di chi è questa voce misteriosa, abilmente manipolata, carrellata di risposte che sono arrivate. Tra parentesi, ho dato un indizio, ma pochi l'hanno colto. Ho detto, non è un tra i soliti ignoti. Tra i conduttori non è tra i soliti ignoti, ma nessuno ha colto, secondo me, questo suggerimento.
0: Secondo me hanno pensato che potesse essere un pacco.
1: Un pacco. Sentiamo.
0: Mi è piaciuta questa.
2: Buongiorno da Rossano, la voce misteriosa è Barbara D'Urso.
1: No.
3: Ciao Radio Kiss, buongiorno. La voce misteriosa è Pino Insegno.
4: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Per me, io credo che sia la voce di Bruno Vespa.
1: Salve, buonasera.
5: Buongiorno, Mariangela da Pietramelara. La voce misteriosa è di Amadeus.
6: Ciao, sono Romina da Bari e la voce del personaggio misterioso è Amadeus.
1: Regia, per caso qualcuno qui ha... L'applauso è partito dopo due Amadeus.
0: Sentiamo la voce misteriosa nella sua versione originale, questa qui.
7: Allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora,
1: ecco.
7: Un attimo.
1: Molti hanno inteso questo silenzio come dibattito da talk show, sai, quando ognuno prende le proprie posizioni.
0: Invece
1: qui era una contestazione. Quando l'ultima serata viene annunciata la classifica finale, c'è sempre il dissenso.
0: Sempre. No, dove e lui giustamente invitava il pubblico a far silenzio, anche per non essere offensivo nei confronti dei cantanti che poi erano arrivati alle prime posizioni.
1: Ecco,
0: bravi.
1: Bravi tutti. La voce misteriosa torna domani sempre qui su Kiss Kiss.

0: perfetta per ogni occasione, ma soprattutto stasera per un tramonto estivo con eclissi inclusa.
1: È diventato famoso questo artista perché suona e ha sempre suonato il pianoforte in tutte le stazioni ferroviarie. Adesso è diventato virale con questa canzone qui, Chris De Sarandì con Good Old Days.

0: estendendosi localmente alle pianure vicine, specie lungo le tirreniche, tanto sole sul resto d'Italia. Dalla sera cielo poco nuvoloso su tutto il paese, salvo sui rilievi, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Le temperature massime saranno comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
1: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss kiss.
2: Cuore fresche, crocchette, cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
10: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Kiss kiss.

0: Another con 54 Ultra, this is all to you, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 46, Kiss Kiss Play Summer con Marta e Benny dall'Odissea 2000, l'acquapark più grande del sud Italia.
1: Bene, allora noi siamo un popolo scaramantico, dico noi perché insomma siamo di origini napoletane e campane, ma in realtà in Italia ci sono tantissime persone scaramantiche e quest'anno è nata diciamo una moda che ha a che fare proprio con la scaramanzia.
0: Un trend diventato virale chiaramente prima su TikTok, su Instagram e poi adesso che si è diffuso ha a che fare con un amuleto portafortuna, un rito simbolico per insomma attirare cose buone, no? Denaro, successo, prosperità, che ha a che fare con la custodia, la cover del nostro cellulare.
1: E allo stesso tempo invece un prodotto naturale, perché bisognerebbe mettere una foglia d'alloro dietro lo smartphone, cioè tra il telefono e la custodia trasparente. È un trend diventato virale e viene usato come amuleto portafortuna e rito simbolico per attirare appunto prosperità, successo e denaro.
0: E denaro, sì, perché poi dai tempi antichi, insomma, parliamo di greci e romani, l'alloro è sempre stato associato alla gloria, alla vittoria, ai traguardi importanti come la corona d'alloro che va messa sul capo dei neolaureati.
1: Esattamente.
0: No,
1: e poiché noi guardiamo spesso lo smartphone, di continuo lo facciamo, la foglia viene vista come un richiamo quotidiano per restare motivati e focalizzati sui propri obiettivi.
0: Per cui se volete attirare un po' di buona suerte, una foglia d'alloro dietro la cover, tra il telefonino e la cover, insomma, e che la fortuna vi accompagni sempre. Amen, direi.
2: Kiss Kiss Play Summer. Stare con te.

0: Chainsmoker con Closer su Radio Kiss Kiss, e anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Speriamo di essere stati per tutti voi una buona compagnia. Grazie all'Acqua Parco di Sea 2000 che ci ha ospitato anche oggi e ci ospiterà anche domani dalle 9 fino alle 13.
1: Ecco, ringraziamo Salvatore Picca da Regia Centrale di Napoli, Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano Rossano.
0: Buone ferie, Picca!
1: Ecco, ferie, perché prima abbiamo detto all'inizio programma l'ultima di Picca, qualcuno ha scritto va in pensione. No,
0: no.
1: Picca ancora tanti history, New Kiss, cose da tagliare, da preparare. Noi ci salutiamo dopo questo dei Blondie dal 78.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes.
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Yes, yes.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
11: Everybody get down!
10: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Mm. Prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà. Perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Poli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente!

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, portami a casa. Kiss Kiss.
3: Encore du monde, je dis sa chère.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. Kiss, kiss.

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il tipo vero show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
3: Kiss, kiss. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Kiss, kiss. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Kiss kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss kiss.

0: ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
2: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
1: Kiss Kiss
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: 16. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yeah, yeah.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le

0: mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

Dove siamo? Ma buon pomeriggio, bella gente di Radio Kiss Kiss. Sono ancora qua quando il tempo corre velocemente. Sembra solo 24 ore che non ero in diretta, invece in realtà sono 20, perché io finisco alle 20 e quindi sono passate giusto 20 ore. Quante volte ho detto già 20 in pochissimi secondi? Beh, sono sempre io, Paolo Franceschini, in vostra compagnia fino alle 8 di questa sera, come sempre che ho adubato in regia dal buon Giovanni Imperatore, che sarà felicissimo di vedere che la nostra programmazione fa iniziare questo nostro pomeriggio con Peggy Gou e Aira Star.

ancora, comunque, ciao ancora, ben sintonizzati fino alle ore 20 sarò in vostra compagnia, sono sempre Paolo, per stare qui con voi, anzi teniamoci come al solito compagnia, e oggi per iniziare voglio farvi entrare un po' nel mio mondo. Ho detto chissà se la gente interesserà, vabbè intanto lo dico, poi tutta più mi direte non ce ne fregava niente, vi volevo solo raccontare come preparo la puntata, no? Perché che cosa succede? Al di là di quello che mi piace raccontare a prescindere, ma insomma ve ne accorgerete, che cosa faccio la sera prima e il mattino stesso? Guardo un po' nel web varie notizie, scrollo come farete tanti anche voi il telefono in su e giù e vedere che cosa succede, e oggi scopro questa cosa, che il 12 agosto ha un anniversario particolarissimo, perché pensate che il 12 agosto del 1661 è la data a cui storici ornitologi fanno risalire l'ultimo avvistamento documentato del dodo. Il dodo, non so se ve lo ricordate, era quello strano uccello che viveva nelle Mauritius, incapace di volare, che poi deve anche la sua attuale notorietà un po' all'era glaciale e anche a dei monili di una nota marca di gioielli. Quindi, partendo da ciò che era il dodo, perché il dodo non è più, oggi iniziamo ad introdurre tutti i discorsi che vi dirò da qua alla fine di questo pomeriggio.

Mamma mia, che voce! Sienna Spyro, tra l'altro, anche tra parentesi, anche certa Ciaccarella con Material Lover, il suo ultimo successo. Allora, avevo iniziato parlandovi che oggi l'introduzione di tutto è il dodo, quell'uccello che si è estinto nel 1661, e quindi, facendo un po' una ricerca in quanto ad estinzione, devo dire che nel mondo animale ha ottima compagnia. Mi verrebbe quasi da dire purtroppo, se solo non fosse che, insomma, la natura prevede anche questo. E se ci limitiamo solo all'ultimo secolo, la lista di animali considerati ufficialmente estinti è incredibilmente lunga. Sappiate che innanzitutto, per essere considerato estinto, una specie deve non essere più avvistata per almeno 25-30 anni, tant'è che in ordine cronologico l'ultimo che mi risulta che sia considerato l'animale estinto è il chiurlo dal becco sottile, dichiarato appunto ufficialmente estinto nel 2024 dopo che l'ultimo avvistamento fu nel 1995. Ma sempre restando negli ultimi 100 anni, facendo un po' tipo un piccolo appello di animali che non esistono più, vi potrei dire che c'è il rinoceronte nero dell'Africa occidentale, lo stambecco dei Pirenei, la tigre di Giava ma anche quella della Tasmania, il pappagallo del paradiso, il rospo dorato, il puma d'America orientale e tanti altri, e anche l'italiano intelligente. Non è vero, questa era una battuta che facevo su di me più che altro, quindi chissà se ci estingueremo anche noi, speriamo di no.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Noemi su Radio Kiss Kiss con Tu cosa fai questa sera? Allora io questa sera non guarderò l'eclisse, ma dell'eclisse poi ne parleremo più avanti, anche perché stavamo parlando degli animali estinti e in contrasto con gli animali che si sono estinti in questi anni vi posso dire una cosa, che in questi ultimi anni nascere cane in Italia non sarebbe proprio un bruttissimo affare. Allora, sapete che si stima che in Italia i cani registrati regolarmente siano quasi 10 milioni? Mi sembra un numero veramente impressionante. Sentite, ce li abbiamo anche in studio. Chissà anche quanti di voi hanno uno, due, tre o anche più cani. Giusto per darvi qualche numero, sappiate che il settore del pet care, per l'impatto che ha sulle famiglie, il pet care intendo cibo, spese veterinarie, toilettatura, accessori, dog sitter, insomma tutte le spese che possono esserci attorno, muove un fatturato che supera i 3 miliardi di euro l'anno. 3 miliardi, cioè un numero veramente impressionante, però effettivamente devo dire che con tanti cani, e poi soprattutto se si pensa che un tempo il cane era nient'altro che un custode del cortile, diciamo, adesso invece è diventato proprio un vero membro della famiglia, per molti sicuramente.

0: Kiss. Play Summer.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

con DNA Jovanotti, tra l'altro, che questa sera sarà la sua seconda tappa del tour a Montesilvano Pescara, praticamente, che ha raggiunto in bici, ma tutto si collega come per l'eclissi. Anche di questa cosa ne parleremo più avanti, perché stavamo parlando degli animali, prima quelli che si sono estinti, poi i tanti cani che esistono nelle famiglie italiane. Sappiate che i gatti pare siano almeno 1 milione di più rispetto ai cani, quindi si parla di circa 11 milioni di gatti nelle case degli italiani, tant'è che per fare un rapido calcolo oserei dire che almeno il 40% delle famiglie in casa ha un cane e un gatto. Dico all'incirca dei gatti perché, a differenza dei cani, i gatti, ancora non tutti, perlomeno non in tutto il territorio nazionale, è obbligatorio il chip. Delle volte mi chiedo, io non ho animali domestici, al momento io come animali domestici ho solo delle formiche che sto cercando di debellare in maniera naturale, ma non ce la faccio. Ma i vostri animali, quando li vestite, si renderanno conto? Ma se avessero la parola, cosa vi direbbero? Magari ditemelo 347 490 0042. Proseguiamo con la musica più bella, questa è

la musica elettronica si incontra con il rock, succede qualcosa di esplosivo. Pensate che è stata presentata a sorpresa anche di tutti i fans al Tomorrowland, con la presenza anche dal vivo di The Edge, chitarrista storico degli U2, che collaborano con Martin Garrix.

0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
5: Kiss, kiss.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Ormai come consuetudine di questi pomeriggi di agosto, il mio compito è quello di mantenere in vita i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze, e quindi in questo momento vesto i panni di Pippo e Adriana per il Pippo Pelo Show, in cui c'è una delle rubriche più attese da voi ascoltatori, che è Canzoni sotto la doccia. Come funziona? Voi mandate una canzone cantata sotto la doccia, io penso tra virgolette, e poi dopo si sentirà la versione originale. Se anche voi volete essere protagonisti di Canzoni sotto la doccia Summer Edition, mandate un messaggio vocale cantando al 347 490 0042 come ha fatto

0: but you know, can fight the moonlight.
1: Beh, insomma, l'ha introdotta lei stessa, era il 2000, Leanne Rimes con Can't Find the Moonlight, gran pezzo.

0: tutta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Ve Lo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rientriamo da In The Dark a Radio Kiss Kiss. Nel frattempo facciamo gli auguri di buon compleanno a Desiree da parte del marito e di Aurora, che suppongo sia la figlia, non era specificato, ma tanti auguri e tanti auguri ai nostri ascoltatori che compiono gli anni oggi. Prima avevo lanciato un po' così anche a battuta: se i vostri animali domestici avessero la parola, cosa direbbero? Sono arrivati un po' di messaggi che mi lasciano un po' destabilizzato. Bene, innanzitutto Renato, che ci sta ascoltando da Senigallia, ci dice: difficile saperlo, ma probabilmente ci direbbero lasciateci liberi. Beh, adesso non lo so. Mi fa molto ridere Davide da Milano, che mi dice: il mio gatto, l'unica volta che gli ho messo... Un attimo. Il mio gatto, l'unica volta che gli ho messo un cappottino, mi ha guardato come dirmi: toglimelo entro 10 secondi, se no stasera ti piscio nelle scarpe nuove. Gliel'ho tolto subito. C'è arrivato anche un vocale che m'ha un po' colpito. Sentiamo.
1: Posso dire la mia?
0: Dilla.
1: Abbiamo i cani come figli e poi i genitori li abbandoniamo nelle strutture pubbliche.
0: No, vabbè, adesso non è così dappertutto, non volevo abbacchiare i nostri amici con tutto ciò. Sono sicuro che molti adorano i loro animali domestici, altri un pochino di meno. Comunque, insomma, come dire, siate liberi di fare quel meglio che credete, no?
2: Kiss Kiss, play summer.

Nel continuare a chiederci se è vera questa notizia che sta girando, che i Maneskin si riuniranno nel 2027, andiamo a chiudere questa prima ora facendo un salto nel 1963, quando, pensate, in Svezia inventarono i primi semafori per non vedenti, ma con risultati molto discutibili, perché quando scattava il verde emettevano il verso di un gallo a tutto volume ad ogni ora del giorno e della notte, quindi creando un gran casino tra la gente, e infatti durò veramente pochissimo. Sempre nello stesso anno usciva questa pietra miliare della musica internazionale, i Beach Boys con Surfing USA.

scappato per questa ora da Giovanni Imperatore. Giovanni, mi confermi che resti qua fino alle 20 anche tu? No, dai, non andare via prima. Vi ricordo anche che in questa seconda ora ci saranno anche, ci sarà il primo dei giochi durante tutto il pomeriggio per aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss, e nel frattempo mi arrivano degli aggiornamenti. Allora, questa cosa credo che interesserà poche persone, ma la devo dire. Oggi pomeriggio c'è un'amichevole della SPAL, ormai defunta in eccellenza. Stanno giocando con 37 gradi in questo momento. Ma io dico, ma ne varrà la pena? Non lo so, ma nel frattempo iniziamo questa seconda ora con la musica più bella. È il momento di Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Lady Gaga e Ariana Grande su Radio Kiss Kiss. Oggi 12 agosto, giornata delle eclissi di sole. Ormai se ne è parlato in tutte le salse, già credo che se non tutti, la maggior parte di voi saprà benissimo che in Italia non si riuscirà a vedere completa, se non con un buon 90% e passa in alcune zone della Sardegna, della Toscana, del nord. Non vi sto a dare nessun dettaglio tecnico, perché già saprete che non va guardata ad occhio nudo, neanche con un occhiale da sole semplice, ma impatti che ha avuto nella storia. Pensa un po' che cosa venga a scoprire: che nel 585 avanti Cristo una battaglia che durava da 6 anni tra i Lidi e i Medi, che erano poi i turchi e gli iraniani, quindi vedete, la storia ci racconta che la storia non cambia mai, interruppero una battaglia cruenta a causa di un'eclissi totale di sole che colse tutti impreparati, senza riuscire a capire cosa stesse succedendo, e quindi gettarono le armi all'istante e firmarono un trattato di pace grazie all'eclissi. Ma vuoi te che questa eclissi oggi possa far cambiare idea a qualche scemo del mondo? Speriamo.

Bello il gabbanone con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando di eclissi e come le eclissi nel corso della storia hanno cambiato un pochino anche delle situazioni. In questo caso vi parlo di un'eclissi, ma non solare, di luna, che fu utilizzata da Cristoforo Colombo nel 1504 solo perché era leggermente più erudito delle tribù in Giamaica, dove rimase bloccato perché le sue caravelle ormai erano inutilizzabili, distrutte dai tarli, e soprattutto anche il suo equipaggio non riusciva più ad avere cibo, e quindi sfruttando il fatto che lui era a conoscenza delle tavole astronomiche di tal Regio Montano, si sapeva che sarebbe arrivata un'eclissi di luna totale per la notte del 1 marzo. Quindi minacciò il capo tribù dicendo: il mio dio farà scomparire la luna per punire il vostro rifiuto. Insomma, la luna diventò rossa, tutti si presero un grande spavento e Cristoforo Colombo riuscì ad avere la meglio e riprendere il cibo e anche riprendere la via del mare. Che cosa, eh?

0: made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family?
6: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: fatto Pippo e Adriana, adesso diventerò Giannini e Vitale in Good Morning Kiss Kiss con il loro caccia alla bufala. Vi leggerò tre notizie, solo una è falsa, il più veloce poi a indovinare vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss e verrà in diretta con me. Io ve lo dico, ve le leggo tutte e tre, a me sembrano false tutte e tre, invece ce ne sono ben due vere. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 1974 la città di Liverpool provò a proteggere i suoi musei dai ladri con cani da guardia ipnotizzati. L'idea era che i cani sotto ipnosi rimanessero immobili come statue per 12 ore per poi saltare addosso ai ladri di notte. L'esperimento fallì in un mese, invece di fare la guardia i cani si addormentavano. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Negli anni 60 la CIA inventò la Operazione Acoustic Kitty. Spese ben 20 milioni di dollari per trasformare un gatto in una spia, impiantandogli chirurgicamente un microfono nell'orecchio e un'antenna nella coda. Durante il primissimo test a Washington, il gatto fu liberato per spiare due persone su una panchina, ma dopo 10 metri venne investito da un taxi. Progetto cancellato subito. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 2013 un contadino cinese, esasperato dai dolori per i calcoli renali e senza soldi per l'ospedale, ha deciso di operarsi da solo sulla tavola di cucina. Usando un coltello da macellaio sterilizzato con l'alcol e uno specchio, si è inciso l'addome rimuovendo da solo il calcolo. È sopravvissuto ed è stato poi ricoverato solo per i punti di sutura. Questa era la notizia 3. Sembrano tutte e tre assurde, ma è falsa solo una. Vi ricordo ancora 347-490-0042, il più veloce si vince i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Ed eccoci qua, tornati in onda dopo Talk to You per riuscire a capire quale fosse la bufala. Mi sembravano tutte prese da Lercio, invece ce n'era solo una falsa, ma ho visto che abbiamo tratto in inganno tantissimi ascoltatori. Ma in mezzo a coloro che hanno risposto in maniera corretta abbiamo anche Daniela. Daniela?
1: Ciao,
0: ciao Daniela, da dove ci chiami?
1: A tutti.
0: Ma chi schissa a te? Dall'Aquila, hai detto?
1: Sì, l'Aquila.
0: Che bella l'Aquila, quanto mi piace la tua città, ci sono venuto spesse volte e ci tornerò anche.
1: Mi fa piacere.
0: Bene.
1: Quando volete.
0: E allora verrò lì a farmi offrire un caffè. Allora, Daniela, erano tre notizie, tutte assurde, ma qual era quella falsa?
1: La uno.
0: La
1: perché
0: un...
1: non si possono ipnotizzare i cani.
0: Pensa come ci è arrivata Daniela, perché non si possono ipnotizzare i cani, quindi è stata questa la cosa che ti ha fatto scattare l'idea che fosse questa, la falsa?
1: Sì.
0: Tu hai cani?
1: No, ho un gatto.
0: Hai un gatto,
1: sono
0: come
1: gatto.
0: Si chiama?
1: Tony.
0: Grande Tony, benissimo. Allora di a Tony che gli arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, però non litigatevi, non litigatevi, facciamo uno per te. Vedi che c'è anche Tony al telefono. Uno a testa, mi raccomando. Grazie Daniela, allora salutami l'Aquila e continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
1: Sempre, chissà voi.
0: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

A me Madame piace tantissimo, ma è il momento di una novità che ci porta in Germania, perché si è creata una coppiata vincente tra la scena pop e quella dance tedesca. Sto parlando di Leoni Greiner, detto Loi, e il producer David Puentes, e questo è il loro ultimo successo, Golden Summer.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss,
5: kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Por el mundo de Radio Kiss Kiss, ora Radio Beso Beso. Allora, siamo sempre qua in onda. Mi volevo ricollegare un attimo ad una delle notizie assurde che prima ho letto in Caccia alla Bufala, quello del cinese che si è autoasportato il calcolo renale, che è una storia vera, e mi ha fatto venire in mente tutti i miei amici che nel corso di questi anni hanno sofferto di calcoli ai reni. A me fortunatamente non è mai successo, e dico fortunatamente perché dalle loro descrizioni sembra l'anticamera di un film horror, quindi spero che non succeda mai. Beh, comunque ho fatto una ricerca perché volevo vedere ma come si scongiurano i calcoli ai reni. Ho fatto una cosa che non va mai fatta, lo sapete, quindi ho consultato Google, che è l'ultima cosa da fare quando si ha una piccola malattia, perché saresti già morto 16 volte. Comunque, sai che facendo una ricerca vedo che i consigli per scongiurare i calcoli ai reni sono quelli di bere tanta acqua. Cioè, proprio banale, ma io penso che bevano acqua anche i miei amici, insomma, quelli che gli sono successi. Comunque, questo sempre sottolinea che l'acqua è il principale medicinale di sempre. Non sprecatela.

Beh, diciamo battuta scontata, è arrivato in anticipo di 2 settimane. Questa era 2 settimane di settembre. Direi che ci stava perfettamente, che ci porta anche alla chiusura di questa terza, di questa seconda ora, scusate, facendo un salto nel passato come ogni History Kiss. Andiamo nel 1978, quando esce VisiCalc. Molti di voi diranno: ma che roba è? Una cosa per pulire casa? No, è il nonno del famoso foglio Excel. Pensate che quando uscì nel 78 tutti pensavano sarebbe stato il solito giochino per i nerd, e invece proprio da lì nacque tutto il resto. Sempre nel 78 usciva questo grandissimo successo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Voi cosa ne dite? Siamo sexy? Chi lo sa?

0: Era il 1978, Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy per l'History Kiss, ma è giunto il momento di sentire cosa succede nel mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Una buona serata e bentrovati nel carcere romano di Rebibbia. All'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. L'avrebbe fatto, secondo i magistrati, all'insaputa del conduttore di Report per spingerlo a scendere in politica e ricavarne per sé un ruolo di rilievo. Matteo Salvini chiede sia fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due, sostenendo che fino ad allora non dovrebbero essere impegnate risorse pubbliche per finanziare chi è coinvolto nella vicenda, parole alle quali Ranucci ha replicato sui social, sostenendo che il leader della Lega abbia di fatto chiesto alla RAI la sua sospensione. Restano ancora sospesi l'attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini saranno interrotti fino alle 16 di domani. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati all'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. La SAC ha poi invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, nel Crotone, ad ucciderlo un ragazzo del posto che si è presentato nella sua abitazione in centro e gli ha sparato quando aperto. Fermato dopo ore, il 28enne, ritenuto l'autore del delitto, che condotto in caserma per essere ascoltato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono in corso le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica del delitto. Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che all'origine del gesto ci sarebbero questioni sentimentali. Cambiamo argomento. Medio Oriente, non ci sono discussioni con gli Stati Uniti riguardo a una proroga del periodo di cessate il fuoco di 60 giorni previsto dal memorandum d'intesa, lo scrivono i media israeliani citando un funzionario iraniano che, parlando con Reuters, ha aggiunto: dal punto di vista dell'Iran non c'è una data d'inizio per il cessate il fuoco e quindi non c'è nulla da prorogare. Gli Stati Uniti hanno violato l'accordo e si sono ritirati. Droni navali ucraini hanno colpito una base russa nel Mar Nero, operazione unica, ha detto il presidente Zelensky. Mosca intanto riferisce di due morti, tra cui un bambino di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località nella regione di Krasnodar. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Con queste parole il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto del 44 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Cresce l'attesa per l'eclissi, visibile parzialmente anche in Italia a partire dalle 19.30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda e Spagna. Gli esperti consigliano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua pronti per continuare, cominciare la terza ora sempre in compagnia di Paolo Franceschini, che sono io, coadiuvato in regia dal buon Giovanni Imperatore. Avete sentito anche Cristina Manco nel notiziario, non ha fatto accenno ai mondiali né di gli europei né di nuoto né di atletica, perché in questo momento non c'è nulla, diciamo, se non qualifiche, non ci sono finali in questo momento. Ieri sera, tra l'altro, anzi la giornata di ieri, dolce amara con un favoloso oro della Batocletti e anche il bronzo dei Maiori, e purtroppo credo avrete visto tutti o saputo l'infortunio di Jacobs nella finale. Amen. Andiamo avanti con Anna, White Girl Wasted.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad guy. I'm the bad guy.
0: La musica più bella suona solo

Eilish con Bad Guy era dedicata a te, Giovanni Imperatore. Bad Guy, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Oggi 12 agosto sarebbe stato il 79esimo compleanno di Stefano Benni, che è scomparso lo scorso ottobre, autore di oltre 30 libri tra romanzi, raccolti di racconti, poesie, oltre anche a testi teatrali e antologie. È sempre stato, io lo considero uno dei miei scrittori preferiti, uno di quelli che mi ha ispirato di più, perché mi è sempre piaciuta la sua profondità, la sua leggerezza, la sua ironia, veramente favolosa. E quindi oggi volevo celebrarlo facendogli auguri. Pensate che il suo ultimo lascito è stato "Quando morirò", invece che fare dei piagnistei, andate in giro per l'Italia a leggere dei miei racconti, cosa che ho anche fatto al tempo, ve lo devo dire. E comunque il piccolo incipit del bar sotto il mare, che è favoloso, e dice: "Passiamo metà della vita a deridere ciò in cui altri credono e l'altra metà a credere in ciò che altri deridono". Questo per dire che, vada come vada, ricordiamoci sempre che gli altri siamo noi.

Mamma mia, che sound che ha questa Partenope con le voci dei The Colors e Serena Brancale, ma è un progetto di Mark and Cremont, come suppongo sappiate, ma non so se sapete che Mark and Cremont al secolo, rispettivamente Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono questo duo di producer ormai anche riconosciuti a livello internazionale. Beh, se non lo sapete, Giordano Cremona è figlio d'arte, perché il padre è Raul Cremona, comico e mago che insomma vi ricorderete per le varie apparizioni a Zelig. Pensate che anche mi ricordo che nel mio vecchio passato da comico, una sera di qualche anno fa, dietro le quinte, c'era appunto anche Raul Cremona come special guest e ci raccontava che il figlio DJ stava iniziando ad avere i primi successi. E pensate che è una famiglia di artisti, perché il secondo figlio di Raul invece è un famoso baritono, Leonardo. Pensate che famiglia, eh?

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Kiss, kiss.
6: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Ed eccoci qua per un altro momento di tenere in vita i programmi che si stanno godendo la loro meritata vacanza. Come tutti i giorni abbiamo iniziato con il Pippo Pelo Show, poi Good Morning Kiss Kiss. Adesso è il momento di trasformarmi in Marco e Raff e Daddy Kiss con il loro gioco della password per sbloccare il programma. Come funziona? Adesso vi darò due indizi, uno legato ad una parola e uno ad un numero. Dovete metterli insieme. Il più veloce o la più veloce ovviamente che risponderà si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Indizio per la parola, un po' ingannevole, ve lo dico già, eh? Ti risponde sempre, ma non parla mai per primo. Ha tante lingue, ma non ha mai assaggiato nulla. Ve la ridico, ti risponde sempre, ma non parla mai per primo. Ha tante lingue, ma non ha mai assaggiato nulla. Per quanto riguarda il numero, facilissimo. I cerchi del logo delle Olimpiadi più i colli di Roma. 347 490 0042, vediamo chi si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Dance No More Restyle su Radio Kiss Kiss. Stiamo facendo il giochino dedichi della password di Dedichis di Marco e Raffa. Oggi ne abbiamo ingannati tantissimi. Sono arrivati un mucchio di risposte sbagliate. Incredibile. Proviamo a sentire, Giovanni.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Antonio da Napoli. Per me è l'intelligenza artificiale.
2: Accesso negato.
0: Comunque Antonio, non ci hai neanche detto il numero nel caso. Comunque non è la risposta esatta.
3: Alexa 12.
2: Accesso negato.
0: Però a tutti gli effetti ci poteva stare, perché abbiamo detto che ti risponde sempre ma non parla mai per primo, ha tante lingue ma non ha mai assaggiato nulla. Però tra chi ha risposto esattamente abbiamo Deborah. Deborah, ci sei?
4: Sì, ciao Paolo.
0: Ciao,
4: che piacere parlare con te.
0: Ma il piacere mio. Senti, mi piace sentire queste voci belle, squillanti e sveglie. Da dove ci chiami, Deborah?
4: Da Lucca.
0: Ma qualche giorno fa anche aveva vinto una di Lucca. Ma tu sei di Lucca città?
4: No, io sono torinese, ma è 26 anni ormai che sono qui a Lucca.
0: Beh, insomma, si sente anche un po' l'accento, l'hai preso, l'hai acquisito un pochino.
4: Vero?
0: Sì, un pochino sì. Allora, Deborah, tu sei stata tra le persone che ha indovinato, non ti sei fatta ingannare dai miei indizi. Qual è la password?
4: Echo 12.
0: Incredibile! Ed è proprio Echo 12, perché appunto ti risponde sempre ma non parla mai per primo, è l'Echo,
4: esatto.
0: E poi aiutaci a fare quindi questa operazione semplice. I cerchi del logo delle Olimpiadi sono
4: 5,
0: mentre i colli di Roma
4: 7
0: più 5
4: 12.
0: Ma sei anche
4: matematica non inganna.
0: Sei anche promossa in matematica. Grazie Deborah.
4: Grazie.
0: Ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss. Continua ad ascoltarci e vai al mare a Viareggio, che è sempre bello.
4: Assolutamente sì. Grazie Paolo. Kiss Kiss a tutti.
0: A te, ciao.

Il bel tizianone nazionale Tiziano Ferro con il suo successo dello scorso anno, Fingo e Spingo. Oh, non ne sbaglia una il buon Tiziano Ferro. Chissà come sarà invece la carriera di questo nuovo astro nascente, Chris De Sarandi, sto parlando, uno che nasce come basker, quindi diventato molto famoso anche grazie alle sue esibizioni di strada. Pensate che ad oggi conta una cosa normale di 2 milioni di streaming al mese. Questo è l'ultimo successo.

0: Velo Show, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

di riserva, insomma, ormai non tanti anni fa, perlomeno quando ero ragazzino io, c'era l'1 il portiere, il 9 era il centravanti, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 4 mediano. Adesso ovviamente è cambiato tutto, e tra i 12 storici, io mi ricordo perché facevo collezione di figurine, c'erano come 12 del Milan, c'era Nuciari con i baffoni, Bodini alla Juve, ma io credo che un 12, anche se lui in realtà non è stato un secondo, è stato un terzo che si merita la medaglia, è Tommaso Berni, non so se lo ricordate, dal 2014 al 2020 zero presenze con l'Inter, non è mai sceso in campo, ma nonostante ciò è riuscito a farsi espellere due volte. Fenomeno.

E sono Elisa Carbrave ad accompagnarci alla fine di questa terza ora e facciamo immediatamente un bel salto nel 1987 e vi dico solo questa frase: nessuno può mettere Baby in un angolo. Questa è una citazione che credo abbia risvegliato in voi tanti ricordi. Pensate che Jennifer Grey, l'attrice protagonista insieme a Patrick Swayze di Dirty Dancing, non provò mai la mossa del sollevamento finale perché terrorizzata, e quindi quella che abbiamo visto è stata un buon alla prima. Ed è anche il momento di sentire la storica colonna sonora. Stiamo parlando di I Have the Time of My Life.

0: Sicuramente tutti sognando sulle note di Have the Time of My Life con le voci di Bill Medley e Jennifer Warnes dal 1987, ma siamo giunti al momento di sentire gli aggiornamenti dal mondo. Passo la linea a Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità del conduttore di Report, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione e fargli innalzare la scorta. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, invece, Lavitola avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci, con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi, un blitz dinamitardo di cui il conduttore sarebbe comunque stato all'oscuro. Il ministero dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. Rabat ha poi assicurato che sono state adottate tutte le misure necessarie per contrastare qualsiasi tentativo di attraversamento illegale dei confini. La Danimarca intanto è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiudere completamente nel caso di nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, per quanto riguarda l'Italia, rimarrà almeno fino al 15 agosto, ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani. Cambiamo argomento. Vladimir Putin torna a minacciare l'Occidente. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare i navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca tuona, si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno. Donald Trump, citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth, è un sistema corrotto e incostituzionale, si legge nell'atto depositato presso un tribunale federale di New York da un'organizzazione giornalistica e da un gruppo no profit. Trump aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente e da altri utenti della piattaforma. Stop ai voli fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. A seguito dell'eruzione dall'8 all'11 agosto sono saltati circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. La quarta ondata di calore che sta interessando il nostro paese, già in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando così a 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. Il caldo potrebbe attenuarsi venerdì, almeno a giudicare dai bollini rossi del Ministero della Salute, che oggi sono 19, domani 18 e 14 agosto 7. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Beh, intanto ve lo dico, arrivano buone notizie da Parigi, una nuova medaglia, il bronzo di Checon nei 200 d'orso, grande. Iniziamo questa ultima ora in mia compagnia, Paolo Franceschini, e coadiuvato sempre in regia dal buon Giovanni Imperatore. Già ve l'ho detto all'inizio, oggi si sta collegando tutto. In questa giornata è uscito anche un bellissimo video di sensibilizzazione da parte di Jovanotti, che sta facendo la sua tournée in bicicletta, riguardo alla sicurezza stradale. Ne parleremo all'incirca tra un quarto d'ora con un ospite che non vedo l'ora di avere qui con noi. Ma nel frattempo andiamo avanti con la bella musica di Radio Kiss Kiss. È il momento di Giselle con Dimanche Midi Pilé. Radio Kiss
2: Kiss. Encore un dimanche qui s'achève.

Chi schissa a te, che stai ascoltando la musica più bella.

su Radio Kiss Kiss. Allora, mettiamo i fatti di cronaca di questi giorni, dall'automobilista che a Torino ha investito i ciclisti dopo una lite, il sindaco di Como che ha vietato le bici in centro dopo essere stato urtato, tante altre situazioni di questo tipo. Il risultato alla fine è sempre lo stesso, ovvero una rabbiosa guerra di posizione tra chi difende le auto, chi difende i ciclisti, chi odia l'uno e chi odia quegli altri. Allora, io ve lo dico da appassionato di bici, ma anche da uno che fa tantissimi chilometri in auto, non sono sempre impeccabile, non sono qua a dire che io sono bravo e gli altri no, ma se non siamo noi i primi a stemperare la tensione e anche a smettere di pretendere che siano sempre gli altri a comportarsi bene da questo loop, non se ne uscirà mai. C'è chi da una tragedia ha saputo trasformare questo dolore in una battaglia di civiltà per salvare vite e tutelare i più deboli, e sto parlando della Fondazione Michele Scarponi, nata nel ricordo del grandissimo campione marchigiano vittima di un tragico incidente nel 2017. Ne parleremo tra poco con il fratello Marco, presidente della fondazione, che ci darà una sua opinione, un punto di vista sulla sicurezza stradale.

0: di Rama e quindi Marco Scarponi, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie, eccomi qua.
0: Ciao Marco, allora è un immenso piacere poterti avere al telefono. Perché ti ho coinvolto? Perché ritengo la tua una voce più che autorevole anche per tutto l'impegno che state mettendo con la Fondazione in questi anni sulla sicurezza stradale, per cercare un po' di stemperare quello che, alla quale siamo obbligati a leggere e sentire tutti i giorni, queste lotte tra autociclisti.
1: Ma guarda, più che stemperare, qui c'è semplicemente da mettere la ragione al centro, una ragione che siamo tutti persone sulla strada, che dobbiamo imparare a condividerla con l'obiettivo di raggiungere una strada di pace, insomma, no? Perché insomma la violenza sulla strada è la prima causa di morte per i ragazzi sotto i 29 anni in questo paese, quindi è un problema grandissimo e tutti quanti dobbiamo impegnarci a risolverlo, perché insomma ci meritiamo un'altra strada, lo dobbiamo anche a chi non c'è più, come mio fratello e tante altre persone, insomma.
0: Certo, uno dei claim, diciamo, della vostra fondazione, se mi passi il termine claim, è la strada sì. È di tutti, a partire dal più fragile.
1: Sì, è questo, perché il più fragile sulla strada sarebbe colui che magari va in bicicletta, che è, come dire, con una carrozzeria, chi va a piedi, il disabile, l'anziano, i bambini. Insomma, noi crediamo fortemente che una strada costruita intorno al più fragile sia più forte, sia più sicura anche per gli automobilisti, insomma anche per chi ha una macchina, perché ci insegna a rispettarla, a condividerla e a rallentare, che penso che sia la parola magica, rallentare.
0: Esatto. Guarda, io sarò un po' un idealista, però io sono sì. Uno di quelli che porta avanti il concetto del educhiamoli da piccoli per non punirli da grandi. So che voi state facendo un ottimo lavoro anche con i ragazzi, con le scuole e tutto. Dacci un attimo un'infarinatura di quello che fate.
1: Ma guarda, noi andiamo in tantissime scuole di qualsiasi ordine e grado, dalle primarie fino alle superiori, diciamo, che oggi non si chiamano più superiori. Facciamo percorsi, incontri di un giorno, oppure percorsi più strutturati con le classi, e alla fine cerchiamo sempre di incontrare i genitori, perché è fortissimo il fatto che i bambini soprattutto raccontino ai genitori quello che abbiamo fatto, che è un grande modo per sensibilizzare. E andiamo nelle scuole perché io penso che i giovani siano fondamentali non perché poi possono diventare persone migliori, anche per questo, ma siano fondamentali per cambiare la strada con il loro atteggiamento, con la loro voglia di cambiare. Insomma, i giovani oggi vanno all'estero molto prima di noi e ci raccontano che all'estero le cose sono diverse, quindi anche in Italia dovrebbero essere diverse.
0: Guarda Marco, allora purtroppo il tempo a nostra disposizione scade qua, io ti ringrazio veramente di cuore immenso per essere stato con noi e per averci dato la tua testimonianza.
1: Grazie a voi e per sempre una strada di pace nel nome di Michele e di tutti. Un abbraccio.
0: Grazie mille Marco, grazie per essere stato su Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Play Summer.

0: 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
0: Kiss, kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Madonna! Sì, era il pezzo di Madonna, Danceteria, e anche mi verrebbe quasi da dirlo, perché dopo il bellissimo discorso e l'intervento di Marco Scarponi riguardo alla sicurezza stradale, sono arrivati anche un paio di messaggi che non vi farò mai ascoltare, non vi leggerò mai, perché sono qua proprio appositamente per smorzare e stemperare i toni, ma che riportano quello di cui abbiamo affrontato, no? Il fatto sempre della generalizzazione, che dice che i ciclisti fanno quello, che è la stessa cosa di dire ci sono alcune persone che vanno in bicicletta che non si comportano bene, così come ci sono alcune persone che vanno in auto che non si comportano bene, così come ci sono delle persone che non si comportano bene genericamente nella vita. Quindi io penso che basterebbe riuscire a capire questa cosa, che la colpa non ce l'hanno sempre gli altri, e se la vediamo negli altri probabilmente un po' tocca anche noi. Detto questo, chiuso il discorso, e ci cantiamo e ci balliamo il Luna Pop con 50 Special.

C'è questo My Body Isn't Ready December su Radio Kiss Kiss. Allora, proprio prima vi parlavo in velocità che già era arrivata una nuova medaglia dagli europei di nuoto con Ceccon, e se ne aggiunge una in questi minuti perché Benedetta Pilato, senti il nostro pubblico che sta facendo gli applausi, Benedetta Pilato si è aggiudicata pure lei il bronzo nei 100 metri rana, che è la sua specialità, quindi bravissima Benedetta, giovanissima tra l'altro. E oggi tra l'altro, come 12 agosto, inizia ufficialmente il calcio dei grandi, anche se comunque va detto che in questo periodo già ci sono le qualificazioni per le varie coppe europee. Ma a proposito di coppe europee, questa sera scendono in campo per la Supercoppa i detentori della Champions e i detentori dell'Europa League, ovvero Paris Saint-Germain contro Aston Villa, una partita che si promette già sfavillante nonostante la poca preparazione. Vedremo chi vincerà, a qualcun interessa? Non lo so. Intanto Same Hotel con My Type. Sì.

Una delle voci più belle in circolazione, se qualcuno fosse a Baltimora stasera sappiate che è live proprio lì, probabilmente anche per presentare questo suo ultimo successo. Sto parlando di Olivia Dean e questa è Baby

0: della quarta ora, Olivia Dean con Baby Steps. Allora, a quanto pare qualcosa sta cambiando a livello meteo in giro per l'Italia, ma non lo sappiamo ancora bene. Quindi, che cosa faccio? Passo la parola agli amici del meteo.it ed esattamente a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà ancora sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici, e non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Ancora caldo opprimente, con temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro e tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Perché, perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Yes, yes.
13: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Buon vento!
1: Ma quanto mi piace questo buon vento di Jovanotti e di Alfa. Allora attenzione che è l'ultimo momento per potersi aggiudicare in questa giornata i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo col giocone. Sigla, Giovanni!
2: Revere al contrario, revere il contrariato.
1: È il momento adesso di ricordare i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che anche loro in questo momento si stanno godendo meritate ferie con il gioco del reverse, ovvero canzone messa al contrario e dovete indovinare di quale canzone si tratta. Oggi che livello, fammi vedere con le ditina che livello di difficoltà sarà secondo te, Giovanni? Livello di difficoltà 3 da 1 a 10? Da 1 a 5, 3, quindi dici. Allora, Giovanni dice che è livello 3 di difficoltà da 1 a 5. Proviamo a sentire, io non l'ho ancora sentita alla rovescio, ma so che canzone è. Vai. Si è capito qua. Si è capito qua. Sì. Sì, sì. Secondo me si è capito qua. Allora, il numero è sempre quello: 347-490-0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Che canzone è?
3: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: E allora siamo ritornati in onda. Innanzitutto scusate, mi ero distratto, ma in questo momento arriva la notizia che Sara Curtis va in finale nei 50 d'orso dopo aver infranto il record mondiale. Grande Sara. Ma Sara, noi siamo qua per competere con una cosa molto più importante degli europei di nuoto, ovvero chi indovina, chi ha indovinato la canzone alla rovescia. Sentiamo un po'.
1: E Franco Califano, maledetta
0: no.
1: Noia.
0: No, maledetta risposta sbagliata. No, no.
2: Palco a metà, Gianluca Grignani.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma no, non è. No.
3: Lucio Dalla, sì? Fortuna.
0: No, no, cazzarola, quasi, no.
4: È la sera dei miracoli di Lucio Dalla.
0: No, no, però ci siamo.
5: Si tratta di Anna e Marco, Donato da Molfetta.
6: Donato!
7: Era luna in silenzio, ora si avvicina.
0: Cantiamocela tutti, che bella.
7: Con

Pelle d'oca, era Lucio Dalla con Anna e Marco. Donato, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, favoloso. No, ma siamo già arrivati alla fine. No, siamo arrivati alla fine anche oggi, amici. Va bene, allora che dire? Io vi ringrazio per essere stati in compagnia come al solito. Noi ci risentiremo sempre domani dalle 16 alle 20. Fatemi salutare con un abbraccione il mio amico Giovanni Imperatore in regia. Sei veramente, guarda, sei un asino di dimensioni artistiche. Il vostro buon Paolo Franceschini se ne va a casa a mangiare. Mi raccomando, comportatevi bene. Adesso ascoltiamo gli AC/DC con Back in Black e ci sentiamo domani. Ciao a tutti e Kiss Kiss a tutti!

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì a venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: diretta sotto la doccia anche per noi. Il tipo veloce ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: Yes, yes.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
3: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore. Un canto d'amore.
0: La musica più bella.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss.